0: Sanno un po' male, ma non tanto.
1: Chi è che sta affinando il foraggio?